0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.

0: Io la vita se non mi piace di più.
1: The thing that cherish most.
2: Love.